0: era.
1: Puliti e immamorati.
2: Ci sposi ti non è dello e non čovjek. Sve povezano s morim.
3: Skrita telesno.
1: Več Puliti.
0: In več dobre glasbe. Na